0: è con te.
1: E con tuo spirito.
0: La benedizione del Todopoderoso, Padre, Hijo e Spirito Santo, descienda sobre ustedes y